0: Louane avec Secret. Et figurez-vous que Louane, elle revient sur scène pour du théâtre. Alors, c'est pas la première fois, souvenez-vous, hein. Elle avait joué dans ce film à succès, La famille Bélier. Et donc, elle a décidé de reprendre la comédie, en tout cas l'art théâtral, en revenant sur scène. Alors, justement, puisqu'on parle de comédie, attention, terrain glissant. Aujourd'hui, on parle d'art et de notre incroyable talent à juger en quelques secondes.
1: D'où ton film?
2: You talking to me?
3: Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
4: Which would be worse? To live as a monster? To die as a good man?
5: Ah, monde de merde!
6: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
7: Ah, il scrit, toi, gris, diga, di ouvi l'moderi?
6: Il non.
7: Come? Porca miseria, si una merda. Perché non travai mai?
6: Ma, non mi caghe, Io cominciato a scrivere là, ma dopo mi sono detto... Oh, c'è un tipo. Allè, biga. Che ha detto di un dittatore di Chaplin? Era una merda.
7: Quale era sua ulone?
6: Un francese. Ma allè, biga, un era mica usolo a parlare così.
7: Ie, quelli che gris diga, nu, si bonus sbaglia, e allora?
6: E allora? Mi faccia paura.
7: Oh, oh.
6: Di troppo responsabilità per mo baga.
7: Allora, faccio una gridiga busidiva.
6: No, c'è un tipo che ha detto che Batman Forever era re. Tutto il mondo si ride di lui.
7: E beh, Aghito, si cavage a di che c'è troppo ne in The Revenant.
6: No, ma di stupido st'idea di critica l'arte. E si sicuro di dicunirie.
7: Soprattutto do.
6: Ma un bole di nonda a critico d'arte. Allora chi nimo sa cosa è l'arte?
7: Di pe ubiage di sparte uso ponto. Tu divises tout. On fait j'ai non d'assez tout dit jigunerie. C'est tout si sincère ou humile. Agri diga d'arte, j'ai un arte in se stesso. C'est tout parler d'un film ou giti biage, con passione. Può intéresser à niente e incoraggisce li d'anda a bere più film. E poi, se tu parli d'un film ou con ti piace mica, crea bolemica e un c'è mica gattiva pubblicità.
6: Ah, come hai fatto courir le vent? Hai fatto su pubblicità.
7: Ecco, c'est tout bolle. E forse giti a niente. Con nemica da consento, con ciò che giù è tu, e così poi dibatte.
6: E poi mi gridiga o dibatti, tu se lo passa a televisione o a radio.
7: Ecco, fa già roba sante e si paga du pe progege.
6: Ma c'è un risico di da uso punto di vista.
7: No, ma c'è un risico per tutto.
6: Ah, hai ragione.
7: Bon, allora, cosa ne hai pensato di Jean Moulin?
6: Ah, ma tu trovi tu appena orientato.
0: Merci Misandre, merci Saint-Pierre, ou parlez de ton film à retrouver sur les ondes RCFM. Et oui, bien sûr, tout comme Stéphane Bern. Et oui, le week-end, il est là pour vous parler d'histoire. Encore des choses incroyables à nous apprendre. On le retrouve juste après Michael Jackson, Remember the Time. Là aussi, on faisait un voyage dans l'histoire à l'époque, Égypte antique, souvenez-vous.

se spadriava. Antone se ne morto e poi a scuola la nocchiosa. Non c'era che tre zitti.

0: Coulombayanque, Sissi Palandri, et on souhaite un excellent anniversaire à André, 91 ans. C'était de la part de Maripoul.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Jean, bonjour, nous.
2: Oh, comment ça va?
0: Va bien, boy.
2: Eh, comment ça va ici?
0: Yeah, alors. Où est Tony Tog?
2: Eh, Tony Tog, comme moi, Tony Tog.
0: Eh oui. Alors, père à Ostrazurel?
2: Voilà, pour l'être.
0: Yeah.
2: Et là, Balbo, il m'a entendu. E per la mia Gervione.
0: E da sicuro, non ci scordiamo mica di elli, Gervioni.
2: Accordate, no?
0: Allora, a canzone di Tony Tog che avete scelte?
2: A casa dei vecchi di Tantone.
0: A casa di mamona, mi pare. Yeah. Allora,
2: a casa dei vecchi di Tantone.
0: Ecco, bravissimo. A prossima volta venite in studio e vous la chantez.
2: La prossima volta vengo, c'è un modisco, porterò un modisco.
0: Ah, con piacere, voilà. Ascolteremo. Ringraziamo, Jean. Buona giornata a voi.
2: Anche a voi, vi ringrazio.
0: E Tony Tog a casa di mamona.

0: Pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Poi me là.
0: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vezza di Adriano.
1: Ah, allora vuole dire siamo morti in rise.
0: Yeah, giunge giù il 25 di giugno.
1: In da corte di un museo di Ostia a un'ora e mezzo.
0: Venite numerosi.
1: A un'ora e mezzo.
2: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Les Jamarines sur ici RCFM. Les voilà, notre duo Misandra Fondacci et Sampiero Medori.
1: Paraît d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
4: Oh mon de merde.
5: Bon, il paraît d'où ton film, Mustafare.
1: Hai scritto a Gridiga di Uvilmuderi?
5: No.
1: Come? Porca miseria, sei una merda. Perché non trovai mai?
5: Non mi caghe, eh. Io ho cominciato a scrivere, ma dopo mi sono detto... Oh, c'è un tipo, all'epoca, che ha detto di un dittatore di Chaplin era una merda.
1: Quale era sua ulone?
5: Un francese. Ma all'epoca, non era mica solo a parlare così.
1: E quelli che Gridiga, non si bono sbaglia, e allora?
5: E allora? Mi faccio paura.
1: Oh.
5: C'è troppo responsabilità per la mobaga.
1: Allora, faccio una Gridiga busidiva.
5: No, c'è un tipo che ha detto che Batman Forever era vabbè, tutto il mondo si niridi di lui.
1: E vera che tu si capace a dire che c'è troppo neve in The Revenant.
5: No, ma è stupido quest'idea di critica all'arte. E sei sicuro di cunirie?
1: Soprattutto tu.
5: Ma un bolle di nonda a critica. D'arte. Allora chi nimo sa cosa è l'arte?
1: Io per ubiagia di sparte uso punto di visto. Non fa già non da se tu dici gunerie, se tu sei sincero e umile. A gridiga d'arte, di un'arte in se stesso. Se tu parli di un film che ti piace, con passione, può interessare a niente e incoraggisce li danda a bere più film. E poi se tu parli di un film che ti piace mica, crea polemica e non c'è mica cattiva pubblicità.
5: Ah, come hai fatto cuir le vent? Hai fatto la pubblicità.
1: Ecco, se tu vuoi. E forse chi c'è a niente, con mica da consento, con ciò che tu è tu, e così poi dibatte.
5: E poi mi critica o dibatti, tu se lo passa a televisione o a radio.
1: Ecco, fa già roba sente e si paga du pe progege.
5: Ma c'è un risico di da uso punto di vista.
1: No, ma c'è un risico per tutto.
5: Beh, hai ragione.
1: Bon, allora, cosa ne hai pensato di Jean Moulin?
5: Ah, l'ho trovato appena orientato.
0: E con suo mai da consento, ma si dene in ugaro, è sempre così. Tavagno, che ha ripreso aussi di noi la stagione stadine a Talazani, avec le lundi du terroir e le marché, in Talazani tutti i luni, per o casevecchi e Talazani, entre les deux villages, e puis bien sûr des soirées qui s'approchent, c'est un brin ou festivale.

0: Et quoi, Francine, et Mobilla, dit Francine Massiani, et Nostri, Nostrivia, dit Poué, dit Guy, dit Soubidoukou, Uridia, Liu, dit l'émission, dit Didé à Ostra.
1: RTFM, Didé à Ostra, Giancarlo Marsini.
2: A Pruna, Agonisciti, Avasa e Picuaglia, Palombaglia e Ipina, sono Somavini, Fiorono di Appiaglia. A Pruna impuntata, un vero nido d'acqua, un piccolo pasciale, un foso e quattro case. Stienti che cosaglio, non c'è un stradone, solo una stradiola, un lungo d'un vangone. In sto luogo, a stattina, non si può riagampare, non c'è carone, non c'è d'acqua, quindi l'uso si ricaia, venuto in quest'ebica, ci voria disbittare. L'acqua zicca e il calore ci voria montanà, i donne e i titelli, i bastacchi o mangià, qualche coppola di rano e un poco di patate ci voria tramballà. A distanza era lunga, si partia di mattina, casco cabriolet attaccato al muro, per attaccare la cudata non si asciuta l'usore e per la cudata ci voria destra non sottore. Il muro era più roce, culturale di sudore. Un mulinaccio, ma che cudata, dura, dura, e a prima rivicata e ropin di avardiola. Firmai a giugno un chiolo, era una vera vesta, si faceva spontino, ad ovadusi e a prisuccia, sciaccio, broccio e acqua brisca. L'aria era brischetta, l'animale riposaia, malgrada la rossa fatica, più cudaia, più tiraia. A strada era sempre lunga, dei volti di vinciò, o tornà di Cattagna, dopo un cesso, un mattone, si sboccaia, un rotaglio. Un lungo di avarina, un frisco e un parfumo, la natura di giugno, a strada passa, un pineta, né vedette, né cantona, si giunge ai gazzetti, lo pasciale, d'Angia Roma. Gli emisogu lo mandato, a rete di una prunese, si entra di sto luogo, sbaldricati d'un son due, punisciani lo figlini, tutti due sono sbarcati, per chi ha una sua razza, può essere per guardarsi e sicuro sono scappati.
0: Ecco, ridro ad aostre mission en Efouran, ou Tcharigalad, ou Chtabouézi, à Alphaville. À 11h, place à l'actualité avec Clémence Gourdon, Negrini. Bon week-end avec nous. Notre seconde partie d'émission, juste après les infos.

0: per rumore, i muvrini, ridruem usam pregun, cum piege Vincente Albertini, chi ci bala di enostre biante gorse, oggi è l'erba varona.
1: L'erba varona, provu media montagna, una bianta diuga, appiccata ad ara, ma chi si sente da lontano, cresce in altura, non t'hai dei reni secchi, in due uso le bicchia e uento soffia. Per si loghi, l'erba warona diventa forte, i bastori agunisciano a, aguliano pettane la tutto l'anno, perché un nemico solo una bianta, di soprattutto un gusto. Sa obra spesso in cugino, si mette in delle zuppe, esarze e anche una drippa di uburco. Ma ciò la coglie là a tempo, quando è giovane, prima che la fiorisca. Quando sortono i soviori, l'erba warona perde la sua forza. Si biglia di noi in tisana per la digestione. Si dice di noi che l'erba warona è signora di l'erbe aromatiche. Una pianta budente, come spesso in la natura i gorsiga. Un fage mi caduto l'erba warona, ma ciò che la vage, u vage va. Bagetti fioridi.
0: On remercie Vincente Albertini. Il ouvrira le festival de Porto Latino 2026 le 5 août prochain à Bastia Christophe Maé. Festival du 5 au 7 août dans la Citalette, pas loin, dans les jardins à côté.

0: per strada camminava, si portava ad anzisacchi e solo solo camminava. Scusate, cioè, dammi che non andate così tu non passi bello come un re.
1: Può cercare eterno, ora ne conosco la via.
0: E ci rendo, e ci rendo, e ci penso, ci ripenso, e tanto capisco l'uomo che senza scopo se ne andava. Verso d'altri piacere di un passo sicuro, libero, un rimedio si innamora da un raggio di sole che io mi innamoro.